ball of last night. Dada ka mesa 69 by 6 by 8. Bomo di jal, kini mo wo. Idi mo limo ese 72, 69, 640. Mo di jal machai ba mo. Desi men pase, live ya ball of last night. Idi mo di etone, non pa bo. Mo di jal, se pa fot mo.